0: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company. Radio Company. Boutique.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Radio Company.

0: Bonne Compagnie, boutique.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Radio Company Boutique. Che nome dai?

0: anche con Keep on Jamming e prima ancora i Cleveland Call con Deeper Love a chiudere la puntata del sabato di Botta 90. Da Mauro Torello è tutto, riusciamo con Michele J e grazie a DJ Nick che ha mixato appunto i successi anni 90. Ci sentiamo quando? Questa sera puntuali, ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company.
5: Ciao amici, buongiorno, buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, come sempre presente a quest'ora anche di sabato per lo sfigometro di Radio Company. Cerchiamo di capire insieme che tipo di giornata e che tipo di weekend ci aspetta. Lo facciamo insieme. Prima di partire, come sempre, vi ricordo di seguirci sui social perché, beh, intanto perché per lo sfigometro c'è uno spoiler ogni lunedì mattina alle 7 puntuali, ma poi in realtà all'interno dei nostri social trovate di tutto: dove saremo, cosa faremo, dove siamo, cosa facciamo, piccoli momenti di backstage della, insomma, di Radio Company, ma anche le cose che ne facciamo in onda, insomma di tutto e di più. Seguiteci su Instagram, su Facebook e anche su TikTok. E poi ovviamente scaricate l'app di Radio Company perché da lì potete ascoltarci in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Detto questo, siamo pronti a partire. Tra pochissimo arriva l'Ariete.
1: Radio Company. Let's go.

Ragazzi, buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company. Come sempre si parte da voi, lasciate le emozioni negative a casa. Voi siete magari su un'isola deserta e se lo siete, ecco, non importa, perché la pazienza sarà la vostra unica amica in quest'isola deserta. Le stelle dicono basta intolleranza, cercate di andare avanti per la vostra strada senza farvi prendere dai nervosismi. Sfigometro meno 15, rotometro 73%. Toro, benessere, tenete d'occhio Giove, anche se avete attraversato momenti difficili, adesso in realtà avete una carta vincente in mano. Non è tutto oro quel che luccica, però comunque voi potete sognare in grande. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Gemelli, benessere, non camminate sicuramente sul filo del rasoio, guardate il lato positivo, smettete di aspettarvi disastri, quindi rallentate. Sfigometro meno 17, rotometro

Andrew, buongiorno, tocca a voi. Non perdete tempo con le questioni pratiche e burocratiche. Per quanto riguarda qualche novità in amore, invece, sta per cominciare un nuovo capitolo. Sfigometro meno 19 e rotometro 88%. Leone, benessere, state andando verso il burnout. Aiuto, è appena arrivato ottobre, quindi siamo proprio all'inizio dell'anno e siete già in burnout. Cercate di dormire, il cielo è sicuramente a vostro favore, però il vostro corpo è già esausto. Non sottovalutate la stanchezza, mi raccomando. Spigometro meno 13 e rotometro 21%. E poi Vergine, benessere. Si parla di benessere perché non dovete solo pensare al lavoro. Il weekend è fatto anche per voi, per il vostro bene. Abbandonate la mente lavorativa e godetevi la vita. Poi ci saranno delle belle soddisfazioni in arrivo. Spigometro meno 17 e rotometro 80%.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Buongiorno a tutti, ciao, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo a metà del nostro sfigometro, come sempre vi ricordo, se per caso non siete nelle condizioni di poterci ascoltare dalla radio, scaricate l'app di Radio Company e tenetela sempre aggiornata, perché da lì ci potete ascoltare in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Bilancia, ripartiamo da voi. Benessere, vivete serenamente, l'energia si ricarica, sarà un fine settimana molto interessante, di relax, niente stress, le stelle poi sono dalla vostra parte, sono vostre amiche. Sfigometro meno 18 e rotometro 91%, poi Scorpione, il corpo non è un gioco, ragazzi, evitate gli eccessi, ascoltate i segnali, i viaggi potrebbero sicuramente rivelarsi stancanti, cercate di non prendervi troppo sul serio, di godervi questi viaggi. Sfigometro meno 11 e rotometro 21%, e poi Sagittario, benessere, risparmiate energia, non esagerate, le stelle sono per voi, sono dalla vostra parte, però non possono neanche fare tutta la fatica per voi, quindi cercate poco poco di impegnarvi. Spigometro meno 14 e rotometro 28.

Capricorno, è il vostro turno. Il corpo è un tempio, ragazzi, mantenete la forma, niente trascuratezze. La palestra invece è vostro alleato, quindi mostrate il vostro lato migliore e allenatelo. Sfigometro meno 19, rotometro 97%. Acquario, siete unici, gestite la tensione, cercate sostegno morale, non isolatevi e condividete con chi vi capisce. Sfigometro meno 17, rotometro 72%. E poi Pesci, ogni mattina, ragazzi, mi raccomando, cautela massima. Ogni volta che mettete un piede giù dal letto, fate un bel respiro e poi fate partire la vostra giornata. Se potete, provate a staccare la spina in questo weekend, cercate magari di trovarvi un nuovo hobby che possa permettervi di staccare il cervello dai vostri impegni e fare qualcosa di nuovo.

0: abbiamo finito, lo sfigometro termina qui. Grazie come sempre per averci ascoltati, per averlo ascoltato, per aver ascoltato lo sfigometro, che torna tutti i giorni alle 7.30 all'interno della Family, da lunedì al venerdì, il sabato mattina a quest'ora, e poi in versione ovviamente podcast tramite la nostra app oppure l'app di stream, e in versione spoiler ogni lunedì mattina alle 7 puntuali su Instagram e Facebook. Detto questo, amici, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Due verticale, trekking sull'Etna,
7: escursione
6: 9 orizzontale, si

0: 1978, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Fabri Fibra, featuring Pinguini Tattici Nucleari, questa è Radio Company, una buona giornata, una buona mattinata a tutti voi, io sono Micaela J, in questo 3 ottobre 2026, le 7 e 36 minuti.
1: Quindi non come ce la faccio più.
0: Non ce la faccio a quest'ora già non ce la fate più. Beh, è possibile, dipende poi da dove si va oggi. Comunque, vabbè, come siete messi? Siete puntuali verso la vostra meta? In ritardo verso la vostra meta? Non so, non mi esprimo perché ancora ci si deve svegliare per bene. Detto questo, va bene, siete dei nostri? Sì, assolutamente sì. E allora, se volete ovviamente condividere quella che è la vostra mattinata, insomma, a quest'ora, mentre la Jay e Ale De Biasi,
2: Alla!
0: Attenzione! Esatto, sono qui con voi. Voi in realtà dove ci state tra virgolette portando? Siamo con voi a fare che cosa anche oggi, insomma, in questo 3 ottobre, quindi primo sabato, primo weekend di ottobre, che vi vede protagonisti di che cosa in particolare? C'è un, non so, una qualche ricorrenza, anche perché no, magari qualcuno, come stavamo parlando fuori onda con Ale. Allora, intanto il traffico mi è aumentato tantissimo, ho notato, quindi mi sa che siete tornati tutti, ma proprio tutti, però qualcuno ancora parte. Eccole, sì, soprattutto chi si è sposato negli ultimi weekend, negli ultimi giorni, e che quindi ne sta approfittando per recuperare quelle che sono le ferie. Va bene, detto questo, c'è un numero che è il 333-2688-688 a cui potete mandare il vostro messaggio condividendo questa prima parte della mattinata, condividendo la gioia nell'essere alzati e fare che cosa, oppure la, insomma, gioia, Jay, cosa stai dicendo? Di questa giornata.

0: Radio Company, ancora un buongiorno, ben ritrovati in questo weekend, in questo sabato mattina. Allora, attenzione perché in molti stanno andando dove? Indovinate un po'.
1: Ciao. Ma tu tutti i sabati sì. mattina mi chiedi cosa faccio.
0: Eh sì.
1: Io vorrei tanto dirti che non sto andando a lavorare, ma sto andando a lavorare. E tu tutti i sabati mattina.

0: ragazzo mi dice: guarda, sto partendo per le Maldive. Ok, sto partendo, non lo so, per la montagna. Non so se ti piace più il mare, il lago, la montagna o qualche città in particolare nel mondo. E insomma, quel giorno festeggeremo. Caffè per tutti qua dentro. Ok. 3332 688 688, ancora la vostra voce.
1: Ciao,
0: vai,
1: Michi,
0: Ale,
1: volevo
0: ciao.
1: Farti gli auguri di compleanno.
0: Grazie.
1: Sei sempre più bella.
0: Dai.
1: Ciao Alessandro.
0: Ciao Ale, grazie Ale, cos'era? Il campanaccio.
2: Tanti auguri.
0: Ah, grazie, grazie mille, grazie. Volevo ringraziare infatti tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che insomma abbiano fatto gli auguri sui nostri social. Grazie di cuore, veramente. Spero di essere riuscita a ringraziare, a mettere un like, un cuore, un abbraccio a tutti quanti. E quindi grazie ancora veramente di cuore. Nel frattempo proseguiamo la nostra mattinata al 333.

puntini puntini, magari ci stupite, attenzione, e allora non resta ovviamente che restare sintonizzati nella nostra mattinata.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai

0: è Bresh su Radio Company quando sono le 12 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Sempre alta la tensione ai confini orientali UE e NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
3: Nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa stasera, quindi cioè, sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: Destiny's Child qui su Radio Company. Amici, buongiorno, fino alle 14 stiamo insieme, siamo in diretta dal Magic Box a Treviso in piazzetta Aldo Moro, che affaccia a Piazza dei Signori. Una giornata meravigliosa, nemmeno una nuvola, Treviso splende, noi vi aspettiamo qui, lo saremo qui fino a dicembre. Ragazzi, volevo raccontarvi questa cosa anche per raccogliere un po' le vostre testimonianze di quando eventualmente siete andati a divertirvi pensando di passare una giornata di quelle meravigliose e poi è finita un po' in versione tragicomica. Siamo ad Austin in Texas e c'è questo nuovo parco che è aperto con questa nuova attrazione che si chiama Circuit Breaker, che purtroppo nel primo giro, il giro inaugurale, si è bloccata praticamente proprio nel momento in cui erano nella discesa più ripida. Quindi praticamente le persone a bordo di questa sorta di montagna russa si sono trovate a testa in giù, quasi o quasi guardando praticamente nel vuoto, con sì, praticamente con questa giostra bloccata, che è rimasta bloccata veramente per un bel po'. In pratica è stato un blocco totalmente verticale, 19 passeggeri sono rimasti sospesi e bloccati in posizione verticale a 90 gradi rivolti verso il basso per circa 9 minuti, che ragazzi non sono pochi 9 minuti quando ti trovi in quella posizione e sei costretto a stare lì, specialmente per uno come me, per esempio, che soffre di vertigini, a prescindere dal fatto che io non ci andrei mai, quindi nemmeno ci salirei su una giostra del genere. Ma se mi ci trovassi 9 minuti messo in questa posizione guardando il vuoto, probabilmente sverrei. Questa sarebbe una delle opzioni migliori che potrebbe accadere per quanto mi riguarda. Fateci capire se è successo a voi una volta, magari in un parco acquatico, in un parco di divertimenti, in una giostra che magari può essersi bloccata, e avete avuto quegli istanti di panico che vi hanno fatto capire che, non lo so, vi hanno fatto sentire che magari la vita poteva finire lì, in quel momento lì, e poi invece alla fine è andato tutto bene, siete qui per raccontarlo. Vale per le giostre, vale per i parchi acquatici, ma vale anche per i viaggi in aereo, quando magari qualche volta vi siete trovati all'interno di una turbolenza molto forte e avete preso molta paura. 333-2688-688, a tra poco!
1: Radio Company, Weekend Vibes Only. Weekend Vibes Only.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Sono Bill OK, assolutamente qui da Treviso all'interno del Magic Box Radio Company fino alle 14 insieme. Ciao, sono Enrico Sisma, la parte tecnica c'è il nostro Ale De Biasi che stamattina si è fatto il turnover dalle 7:30 Ale fino alle 14.
1: Sì.
0: Bravo, bravo, bravissimo lavoratore stacanovista, ci sta. Allora amici, volevo prima di continuare con i divertimenti da incubo, ovvero giostre che si bloccano in giro per il mondo, aerei che hanno turbulenze varie ed eventuali, vi ricordo che c'è il comp'anniversario, servizio che avremo dalle 13 in poi, dove sicuramente potrete fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene in maniera diversa, perché se avete già fatto una sorpresa magari a un vostro caro con un regalo di compleanno oppure di anniversario o per una promozione al lavoro, un pensionamento, qualsiasi ricorrenza, sappiate che qui potete avere un plus o plus, chiamatelo come volete. In ogni caso venite qui in diretta su Radio Company, anzi faremo noi tutto quanto, faremo gli auguri alla persona a cui volete bene. La cosa che dovete fare voi, se avete voglia di fare questa sorpresa, è inviare un messaggio al 333-2688-688 proprio oggi per festeggiare la persona cara. Appunto, noi chiameremo questa persona, ci inviate il suo numero di telefono, il nome, tutti i dati, il messaggio che volete lasciare, al resto pensiamo noi. Se invece lo volete fare per i prossimi mesi, i prossimi anni eccetera, vi basta andare sul sito radiocompany.com oppure dall'app Radio Company potete appunto accedere alla sezione Company Versa e da lì potete compilare il form molto semplice per fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene. Vi ricordo, non è solo per compleanni ma per tantissime altre ricorrenze, quindi 333-2688-688. Da dopo le 13 noi apriremo il comp'anniversario, che tra l'altro è un servizio che Radio Company fa 7 su 7. Tra pochissimo parleremo ancora di giostre da incubo.

0: sì ragazzi, è ancora estate con questa Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, qui su Radio Company. Tra pochissimo parleremo anche di altri viaggi da incubo, parlando di questo aereo. Forse avete sentito la notizia, ma se non l'avete sentita fra poco ve la racconto. Aereo partito da Pisa che poi alla fine è rimasto con 9 minuti a disposizione di carburante. Voli da incubo insomma, ma prima vi ricordo ancora comp'anniversario. Ecco una cosa, volevo salutare Giada che si è già prenotata per un comp'anniversario, molto bene. Ricordatevi ragazzi sempre di mandarci il numero di telefono e il nome della persona, perché noi arriviamo ovunque, ma il numero di telefono delle persone non riusciamo ancora ad arrivarci, anche perché sarebbe probabilmente una violazione della privacy. Quindi vi ricordo sempre che se volete fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene, il messaggio deve essere completo di il vostro messaggio d'auguri, il numero di telefono della persona da chiamare e il suo nome ovviamente, e più dettagli ci sono, quanti anni compie, cosa festeggia, magari ci serve ancora di più. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only.
2: Sempre alta la tensione ai confini orientali UE NATO. Vilnius ha annunciato una nuova violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Secondo quanto concordato con Bruxelles, sarà possibile un extra deficit da 29 miliardi per difesa ed energia. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di petrolio in 4 mesi, accolto il pressing di Trump che punta a far scendere il prezzo dei carburanti prima delle elezioni di midterm. Nation League, continuano i progressi della giovane nuova Italia di Roberto Mancini. Ieri a Parigi 1-1 in rimonta contro la fortissima Francia. Lunedì a Bologna replay con la Turchia. Felice il CT degli azzurri, ma senza eccessi.
3: E nel secondo tempo la squadra aveva già fatto delle cose buone, che ha continuato a farle a Bursa e stasera, quindi cioè, sono partite dove ci possono essere delle cose positive, delle cose negative, e questa è la storia di queste 3 partite.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app Radio
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Vuoi risparmiare davvero?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi sotto costo?
6: Questo è di più!
5: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
0: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
11: I nostri partner.
0: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
11: Persone, valori, futuro.
0: BMW Mini Auto Torino.
11: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia Giulia e Veneto.
0: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
11: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Sharks, Imagine Dragons qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno e buon pranzo se per caso state già pranzando o magari state facendo l'aperitivo. Buon sabato fino alle 14 insieme in diretta dal Magic Box di Treviso e in piazzetta Aldomoro. Quindi se volete passare a trovarci lo potete fare da qui fino a dicembre. Saremo proprio qui, non ci muoviamo, proprio in questo box meraviglioso. Senti, allora, prima vi parlavo di questa giostra da incubo che si è bloccata proprio all'inaugurazione, anche un po' di sfortuna, 9 minuti così sospesi in aria non sono simpatici. Non è simpatico nemmeno il volo Ryanair che è partito da Firenze, anzi da Pisa per la precisione, il 3 ottobre e che si è trovato alla fine con 9 minuti di carburante residuo per poter ovviamente ancora volare. Operazione ovviamente d'emergenza, è successo un po' per tanti motivi, adesso vi spiego quali. È partito da Pisa ed era diretto a Prestwick in Scozia ed è finito nel pieno della tempesta Emi. Dopo 2 tentativi di atterraggio falliti a Prestwick per il forte vento, l'equipaggio ha provato a dirottare su Edimburgo, ma anche lì il maltempo ha impedito la manovra. A quel punto il comandante ha dichiarato l'emergenza carburante, full mayday, ed è stato dirottato a Manchester, dove l'aereo è finalmente atterrato però con appena 220 kg di carburante, di cherosene nei serbatoi, che equivalevano praticamente a 9 minuti residui di volo, che non è una cosa simpatica. Allora, magari i passeggeri non lo sapevano, però sicuramente il pilota sì, e quindi sai, c'è un po' di panico, un po' hai la responsabilità di tutti i passeggeri, non è una cosa semplice. A tal proposito vi consiglio di seguire una pagina Instagram o Facebook di un pilota d'aerei molto molto bravo che spiega anche questa vicenda, ne fa una diagnosi veramente molto accurata. Si chiama The Italian Pilot, lui è un pilota italiano che vive però negli Stati Uniti e racconta i suoi voli, ma racconta anche molto spesso quando succedono queste cose, ne fa una diagnosi, vi spiega molto bene che cosa può essere successo, quali sono le difficoltà in cui si trova un pilota in queste situazioni, ed è molto molto bravo. The Italian Pilot si chiama, lo trovate sia su Instagram che su Facebook. Tra pochissimo torniamo con le anticipazioni delle news.
1: Radio Company. Che nome dai ad un

0: Melodie. Singolo che ha spopolato anche sui social, qui su Radio Company, in diretta da Treviso al Magic Box. Ma adesso è il momento di collegarci con la redazione. C'è pronto Egidio Ferrante con in primo piano gli esteri.
1: Sì, con le indagini sul volo Fly Dubai. Il copilota pianificava un atto terroristico. Lituania allerta per un drone che ha violato lo spazio aereo. L'UE avverte: prepariamoci ad attacchi russi. Poi l'impatto delle guerre sulle famiglie, secondo il Codacons. La cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: su Company. Siamo già arrivati a destinazione per quanto ci riguarda. Allora, cari amici, restate con noi come sempre. Buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi. Un grande abbraccio a tutti da Tanitia Ferrari e dal nostro Stefano Bosca. Per quanto mi riguarda, io ritorno questa sera dopo le 8. Ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars. Maximum All Stars.
5: Buon pomeriggio, bentrovati e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Maximum All Stars qui a Radio Company. Musica e notizie con Stefano Ferrari che vi parla, con Jimbo ad occuparsi della regia. Cominciamo oggi parlando degli U2 che sono in procinto di annunciare il nuovo tour a supporto dell'album Carnaval Deluxe che esce il 13 di novembre. Concerti che dovrebbero partire dal Sud America e arrivare negli stadi europei nell'estate del 2027, Italia compresa. A metà di luglio dovrebbero passare anche dal nostro paese e sarà di nuovo il primo tour con Larry Mullen alla batteria dal 2019, quando si ritirò dalla band per problemi di salute, gravi problemi al collo. È tornato in studio con la band per registrare, è stato anche sul palco nei recenti show promozionali di Dublino, ma Rolling Stone gli ha chiesto se riuscirà a suonare dal vivo nella tour e lui ha detto: anche se non riuscissi a suonare per 2 ore e mezza, se riuscissi a farlo per 1 ora sarebbe già abbastanza. Sono stato così fortunato che lo accetterei. Speriamo invece riesca a farsi tutto il tour. Gli facciamo il nostro in bocca al lupo e lo sentiamo con gli U2 in I Still Haven't Found What I'm Looking For.
4: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Una delle belle novità delle ultime settimane, degli ultimi mesi, era Cat's Eye con Animal Queen Maximum All Stars.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati qui su Company in Maximum All Stars, musica e notizie. Stefano Ferrari che vi parla, c'è Jimbo ad occuparsi della regia. Parliamo adesso di Brian May, che ha aggiunto un nuovo progetto a quelli che ha portato avanti negli ultimi anni. Il chitarrista dei Queen ha lavorato con la Portobello Road Distillery di Londra alla realizzazione di un gin ispirato alla sua Red Special, che è la chitarra che costruì insieme al padre Harold fra il 63 e il 64. Il prodotto infatti si chiama Red Special Gin. È realizzato con diverse botaniche, tra cui ginepro, radice di liquirizia, salvia e poi arancia, che è coltivata nella serra dello stesso May, che è quella che contribuisce ovviamente a dare una componente agrumata al suo gin. Fra le altre cose, nel tappo di ogni bottiglia è incastonata una moneta da 6 pence che May utilizza da decenni come plettro e che è diventata uno degli elementi più riconoscibili del suo modo di suonare. Sentiamolo con i suoi Queen, arriva You Don't Fool Me.
0: Radio Company Maximum All

0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope nella puntata di oggi di Maximum All Stars. Ora arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Due verticale. Trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale. Si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta. Approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Ancora buon pomeriggio e benvenuti, buon sabato. Questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è Jimbo ad occuparsi della regia. Parliamo adesso dell'81enne Rod Stewart, che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un annuncio che riguarda il suo prossimo tour, che si chiama Final Encore e che sarà l'ultimo della sua carriera, anche se non si ritirerà del tutto dalle scene. Ha proprio scritto: signore e signori, dopo molte riflessioni e con tristezza devo annunciare che il prossimo sarà il mio ultimo tour in assoluto. Non mi ritiro, ma questo sarà l'ultimo rock and roll tour. Voglio quindi ringraziarvi per tutto ciò che mi avete dato, sperando di avervi dato qualcosa in cambio. È giunto il momento di dire addio alla vita in tour. Spero che vi unirete a me, così da potervi ringraziare nel modo che conosco meglio, con la musica e uno spettacolo eccezionale. Ci vediamo lì. Rod Stewart arriva qui su Company con Downtown Train.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini che si intitola Paparazzi è quello che ci porta quasi alla chiusura di All Stars, che arriverà dopo aver ascoltato il successo del passato e quello del presente.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
2: Spot.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

È weekend come ogni fine settimana, anche in questo sabato, anche in questo 3 di ottobre, dove inauguriamo praticamente il primo weekend di ottobre. Sta per incominciare il One Love One Live Weekend Edition. Salve da parte mia Stefano Conte, un salve anche a Stefano Bosca che come sempre mi accompagna in regia. Un'ora dove abbiamo modo di proporvi grandi successi, un'ora dove vi accompagniamo anche con delle curiosità, quelle non mancano mai all'interno del One Love One Live. Un saluto doveroso come sempre a chi ci ha preceduto, cioè a Mauro Tonello insieme a DJ Nick, che vi hanno tenuto compagnia con la loro botta da 90, e invece noi vi proponiamo quelli che sono i successi che ritornano durante tutta la settimana, ma non solo, perché c'è spazio anche per il nostro recente passato. Si parte quindi,

0: su Radio Company. One Love, One Hit.
1: Abbiamo sentito anche Ujel con Solto Jamaican Bam Bam, il pezzo che abbiamo riascoltato e che magari qualcuno di voi ha anche ballato alle porte di questo sabato sera. Ujel che sembra insomma un po' incavolato con la Recording Academy, perché dopo il suo successo con il singolo Moving to the Sun, che è praticamente quello che è arrivato dopo questa Jamaican Bam Bam che abbiamo appena ascoltato, realizzato tra l'altro con Ultra Nate e Iman Angel, è stato escluso dalla considerazione per i Grammy Awards. L'Academy ha motivato la scelta sollevando preoccupazioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale nel brano. Ujel ha ufficialmente richiesto una seconda revisione, esortando l'organizzazione a specificare quali elementi della produzione abbiano fatto scattare l'allarme. E ci sta, perché poi uno viene escluso e magari invece lui ha semplicemente ripreso un singolo di successo e l'ha portato al successo.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa per il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato con me Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci ancora dell'ottima musica, visto che in arrivo Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya. C'è da dire su Fabri Fibra che non si è risparmiato assolutamente in questo 2026, visto che è appena uscito il joint album con Neffa, che si chiama Zarathustra Style, che segna la collaborazione e ritorno insieme a Neffa. Ma non solo, perché cioè, sono cambiati veramente i tempi se pensiamo che Fabri Fibra è stato invitato tra i protagonisti dell'edizione 2026 della rassegna Tenco a Sanremo, in programma dal 21 al 24 di ottobre. Non basta, perché poi c'è la collaborazione appunto di Goya con Riccardo Zanotti e Pinguini Tattici Nucleari, che stiamo per ascoltare, tra l'altro presente nella versione deluxe dell'album Mentre Los Angeles Brucia. E ancora ricordiamo che lui ha collaborato anche nel brano Antidroga insieme a Emma, quindi diciamo che non si è risparmiato Fabri Fibra. Ce lo scontiamo con i Pinguini Tattici Nucleari, arriva Goya.

0: Radio Company. One Live.
1: È stato un anno intenso anche quello degli Another insieme a 54 Ultra Talk to You, non solamente per il successo di questo singolo che vi abbiamo straproposto anche noi di Radio Company, ma perché insomma i ragazzi sono usciti con il terzo disco a giugno e dal terzo disco hanno fatto uscire anche diversi singoli, magari non di successo come questo, ma Silver è stato strasuonato in tutti i club, sempre appartenente al duo olandese, e non solo, diciamo che loro hanno partecipato piuttosto che a una residency in quel di Ibiza, hanno preferito sì fare dei party. Ricordiamo loro party al DC10 piuttosto che allo Universe, hanno partecipato a una super serata a Londra all'Alexandra Palace, insieme poi anche un set, ricordiamo la Fashion Week a Milano, e siamo sicuri che ci saranno anche per il closing a Ibiza, però hanno così scelto diciamo un'esibizione itinerante nel 2026, visto il successo che hanno avuto, ci sta.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: 1978 sa di felicità. Company.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: E questo sabato, in questo 3 di ottobre, si continua con il One Love, One Live Weekend Edition insieme a me, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci altra ottima musica, visto che arriveranno altri successi. Noemi, tu cosa fai questa sera? È stato uno dei pezzi che ha funzionato di più nell'estate 2026. Noemi, che purtroppo per l'incidente di cui abbiamo parlato più e più volte ha dovuto fermare alcune date durante l'estate, però sembra che comunque il suo tour continui e le sue esibizioni ci sono, visto che ci sono esibizioni previste prossimamente a Nuoro, a Sassari, poi c'è Catania, Forlì, stavo guardando concerti previsti a Brescia, addirittura per novembre, si parla di dicembre a Milano, al Teatro Arcimboldi, sarà il 14 di dicembre, e poi Roma Auditorium, Parco della Musica, dovrebbe chiudere ufficialmente l'annata 2026 per Noemi, che noi ci ascoltiamo.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls, il titolo di questo singolo. David Guetta che non si ferma, assolutamente non si è fermato per tutto il 2026. Pensate che proprio in questi giorni è uscito con un nuovo singolo che si chiama Mario, in collaborazione con The Just, e tra l'altro è sempre protagonista con il suo Monolith Tour. Monolith Tour che è arrivato anche a Milano, San Siro. Era il 6 di settembre quando David Guetta si è esibito al Ippodromo SNAI San Siro di Milano, unica tappa italiana del suo imponente Monolith Tour, perché poi ricordiamolo ha girato veramente tutta l'Europa, e tra l'altro proseguono le sue residency allo Universe piuttosto che all'Ushuaia, e sarà anche lui uno dei protagonisti dei closing party cosiddetti che avvengono nelle prime settimane di ottobre per quanto riguarda Ibiza. Bravo David Guetta, noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco insieme. Sarà

0: porta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: sabato, a me non resta che ringraziare e salutare tutti voi, grazie per i messaggi che ci sono arrivati anche in quest'ora, cioè dalle 19 fino alle 20, per farci sapere come vi organizzate durante il sabato pomeriggio, alle porte del sabato sera, alle porte di una serata che potrebbe essere veramente fantastica e perché no con l'accompagnamento musicale in sottofondo di Radio Company. Grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani dalle 18 alle 19, il tutto anticipato di un'ora come sempre con il One Love One Live Weekend Edition. Buon weekend ancora.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Are you ready? Get this one
3: time. Radio Company Music Machine. Cari amici, ciao a tutti, benvenuti, buona serata, eccoci qua. Come sempre noi ricominciamo a quest'ora, un grande abbraccio a tutti voi e a tutti gli amici del sabato sera di Radio Company, sono Tanita Ferrari, il nostro Gianluca Pacini c'è, dall'altra parte del vetro un po' raffreddato, ma è sempre in gran forma, ve lo dico io subito, è sempre in gran forma anche se un po' raffreddato. Voi come state? Ma è possibile che c'è già un sacco di gente con raffreddore, fazzoletti? Sì, c'è. Allora un abbraccio a tutti voi cari amici. Che succede a quest'ora il sabato sera? Ritorniamo un po' indietro nel tempo grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine. Stiamo per ascoltare insieme tre grandi progetti discografici che abbiamo passato naturalmente anche noi qui a Radio Company, che hanno avuto un grande successo. Saint Motel, My Type, pubblicato nel 2014. Sophie Tucker e Bomba Estero, poi con Playa Grande. Qui andiamo al 2019 e ancora una volta un grande progetto ottenne un grandissimo successo. Alcazar, ve lo ricordate? Adesso lo ascoltiamo però tra un po'. Sexual Guarantee era il 2001. Are you ready? Yeah. Get this one time. Go. Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine, la macchina del tempo del sabato sera di Radio Company, che come sempre ci regala grandi, grandi cose, grandi ricordi, momenti belli che abbiamo vissuto grazie a questi tre successi che abbiamo ritrovato questa sera. Alcazar, appena passato, 2001, Sophie Tucker e Bombay Stereo con Playa Grande, uscito nel 2019. E poi My Type, Sen Hotel, era il 2014.
2: Are you ready? Get this one time.
0: Radio Company Music Machine.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Buonasera amici, ciao a tutti, buon sabato, che meraviglia ritrovarvi, salutare tutti voi, soprattutto a quest'ora che vi state spostando, ascoltando Radio Company, state viaggiando con noi, saluto proprio tutti voi, nello specifico chi viaggia con Radio Company e ci ascolta sia in FM sia in DAB, che bello davvero, siete sempre in tanti ed è meraviglioso farvi compagnia, viaggiare con voi. Cari amici, benvenuti, ben ritrovati, sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Ricominciamo subito con una collaborazione di grandissimo successo. Loro sono molto giovani e hanno fatto veramente una traccia di cui tanto si parla anche qui in radio. Ne parlavo qualche giorno fa con Fabio De Magistris. Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao a tutti cari amici, nei nostri rumors un saluto ad Ariete. Che rapporto avete con la vostra casa? Ci state bene? È bello tornare a casa? Quando siete distanti magari per lavoro, studiate, vi manca a casa vostra? Beh, tutte queste emozioni, ricordi e il valore della casa sono tutti quanti contenuti in Tutti tornano a casa. È stato anticipato dal singolo Che bella vita, realizzato insieme ad Angelina Mango, ed è arrivato il nuovo album di Ariete. Questo è il titolo, Tutti tornano a casa. Il disco quindi, come ti stavo dicendo, mette al centro il concetto di casa, vista non solo come un luogo fisico, ma anche come un porto sicuro, un posto dove ritrovare se stessi, dove sentirsi bene, sentirsi protetti, mandare tutto quel paese, insomma. Attraverso le sue canzoni Ariete racconta quindi emozioni, relazioni, ricordi e tanti momenti di crescita personale che sono per sempre questi, riguardano ognuno di noi.
0: Rumor

Sapere è lecito, rispondere è company.

0: Radio Company. Massimo.
1: Samurai J su Company con Flamenco Paranoia. Per me questo è uno dei periodi più belli della vita, ha dichiarato questo giovane artista. E beh, certo, ci credo, gli è cambiata completamente la vita nel corso di poco tempo, di pochi mesi, nemmeno un anno. Tra poco ricominciamo, restate con noi, buona serata, buon sabato, sei su Company.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Benvenuti cari amici, buonasera a tutti voi, ciao Radio Company nel nostro appuntamento fisso nel sabato sera. Radio Company con Company Maximum tra le 8 fino alle 22. Ritroviamo tutto quello che maggiormente ascoltiamo nel corso di questo periodo. Mi piace tanto salutarvi, raccontarvi qualcosa di più anche di quello che succede nel contesto musicale, concerti, eventi e tante altre cose ancora. Io direi che questa è una considerazione che probabilmente hai fatto anche tu. È perfetto questo titolo per loro, Casini, Marrakech, Guerra.

0: Radio Company.
1: Peggy Goo su Company Woman, anche questo è un progetto realizzato in collaborazione. Questo è un periodo per lei in cui spesso parla, vede amici che giocano a tennis. Già. Pare proprio che la sua storia e il suo flirt è nato un po' per caso. Stia continuando ancora con Berrettini, con il nostro Berrettini. Buon sabato sera a tutti voi, cari amici. Questa è Radio Company, ben ritrovati, benvenuti. Tra un attimo saremo pronti per ricominciare con il nostro Company Maximum.
0: Company Maximum.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

no, non ci sarà oggi una nuova numero uno. Se non sapete quale fosse stata la scorsa settimana, beh, dovrete aspettare qualche minuto prima della mezzanotte. Vi diremo chi resterà in vetta della nostra chart. Intanto, come al solito, partiamo dal fondo. Meno 7 alla posizione numero 40. Ci sono Axwell and Bon, pezzo che è stato anche molto in alto. Whatever turns you on.

Il remix di DJs from Mars di Sad Girls. Bebe Rexha, David Guetta che perdono due posizioni, scendono dalla 37 alla 39. David Guetta che nel corso dell'estate ci ha regalato in pratica dei pezzi ognuno differente dall'altro per quel che riguarda il genere musicale, anche se rimangono comunque tutti dance. Attenzione, numero 38, prima nuova entrata di oggi, Topic, Carte Blanche, questa è

Siamo alla posizione numero 37 dei fortissimi, dove perde tre posizioni DJ Yuri J con Jamaican Bam Bam, pezzo che è stato in classifica per quasi tutta l'estate. Ricordiamolo, pezzo che è arrivato anche alla posizione numero

5, attenzione, perché invece alla posizione numero 34 andiamo a conoscere la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Il progetto si chiama Jewel Kid, questa è Scream and Shout.

Piano piano scende nella nostra chart. Oggi perde in realtà soltanto un posto, va dalla 32 alla 33. Il progetto Another 54 Ultra Talk to You. Manca comunque poco alla sua uscita dalla nostra classifica, nella quale sicuramente lo ritroveremo nell'ultimo sabato del 2026, in cui tradizionalmente andiamo ad ascoltare i pezzi più importanti dell'anno che si sta per concludere. Andiamo alla 32, meno 10 per Chris Lake, Chris Lorenzo, Long Jacket.

soon on Radio Company. Spot. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. Company.

0: Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Riparte la nostra classifica dance qui a Radio Company e lo fa come promesso con la posizione numero 30, che però coincide con la terza, quindi la penultima nuova entrata di questa settimana. Sono Fezzo, Illusion Eyes, Living on My

fa è molto molto sfortunato dal punto di vista personale. Paul Johnson insieme a Noizu, meno 11 oggi alla 29 della nostra classifica. Alla posizione 28 invece tra poco arriverà l'ultima nuova entrata di oggi, dicevo alla 28 una nuova entrata di settimana scorsa che guadagna 11 posizioni, progetto di Jude & Frank, si intitola Buddy.

Dimitri Vegas, Bounty Hunter e Brandon, si intitola Hoops, in una versione molto più veloce. È un pezzo che è stato usato, usatissimo proprio da Dimitri Vegas durante i suoi gig live in giro per il mondo. Alla posizione numero 26, in salita di due posizioni, troviamo invece Giuseppe Martini. Questa è la sua rilettura di Magic.

BPM è decisamente veloce, decisamente interessante in questa Work. Nuova entrata di scorsa settimana, +11 per KC Lights.

classifica da un paio di settimane, al massimo 3, Kassim con Paradise, più 4 oggi dalla 27 alla 23 nei fortissimi. La nostra classifica dance sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Alla posizione numero 22 dei fortissimi, in salita di 3 posti questa settimana, Kimonos Amu.

0: soon. We'll be back soon on Radio Company.
1: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.